0: gadu mia giu gantangi usaya du aini milibini
1: Soso gantangi
0: Nabi usaya ku gigantangi.

0: Thread Direct por Ju el Timo Hamak.
1: Poi mi aclara oso. Mala sa obo preis. Pre sa becep cos mala? A mi su cu qualitei toh.
2: Ei, brur, no stress ju e de ino iere. Historex abua new ferfi. Ferfi.
1: Hã?
2: Ferfi.
1: Ferfi? Da sa dati?
2: Ferfi. Na iere, ino iere. Dofi, dofu. Tu lis mi tegi, ba. Ferfi. Na anju meret, e na ferfi disi. Di ju na for di lektori ja. Ama ap water basis, acrylatex, mat, nanga seide glans. For di lektori, for alfa jo bou. Dus, if mi bede ju. Mi bo ferfa na ferfi er. Ferfi, by Historex.
3: And when I'm in Suriname, I listen to Radio Shalom. She know.
4: Yeah, man, when I'm in Suriname, I listen to Radio Shalom. Boom, bang. Radical one.